già che va a sferli fu mio uro per i strati hai già super buona smora sfrutto sabo in salat ma hai vasi fandendo e sei fan vata clu e tu come a dag fan vegan.